parlami tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne di serve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di fecchino.